chatto andà per me. Io resto non conta se i sono con te. Ich schluck meinen Stolz und ruf dich heute an.